0: Ha avuto in fresco la sorrisa degli aislati che mi vive loco.
1: Con la signorina di largo Montellama, stupessa la prima vista, io.